città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Let's go. Sounds good.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
10: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: orecchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con 8

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Bruno Mars, Oh My Soul. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon martedì, primo settembre 2026, buon inizio mese. E così agosto l'abbiamo salutato, siamo a settembre, che dovrebbe essere un bel mese dove non dovrebbe fare troppo caldo, si dovrebbe star bene con temperature gradevoli. Sarà così? Beh, stamattina c'è un po' di freschetto che sta arrivando un po' dalla montagna, deve aver fatto qualche temporale come era previsto, tra l'altro vi ricordo che ho sentito le previsioni in montagna, e quindi un po' di arietta fresca sta arrivando anche qui in effetti, ma siamo sempre intorno ai 25 gradi, sono le 8 del mattino, vedremo un attimino come si evolverà poi la situazione. Ad ogni modo, buona giornata a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS, il saluto da Sottomarina Lido. E a voi ascoltatori e ascoltatrici che avete già cominciato la vostra giornata, per cui mi state sentendo e state raccogliendo i miei saluti e i miei auguri per questa giornata. Con la mia voce un po' rauca di prima mattina, abbiate pazienza come sempre. Dunque, tra poco l'oroscopo, ovviamente, come sempre, e poi tante belle canzoni per tutta la giornata, insieme a me, insieme a Gianni, insieme ai miei colleghi poi del pomeriggio. Avrete sempre buona compagnia, ve l'assicuriamo. Intanto questa prima oretta, sapete, dedicata all'oroscopo, che vi leggerò appunto fra poco, poi agli aggiornamenti. Diamo anche

Un'occhiata alle notizie, quelle dell'ultima ora, e poi c'è la cronaca locale alle 9:10. E se volete mettervi in contatto con noi, come sempre vi ricordo i numeri di telefono sempre a vostra disposizione: 041 40 00 46, il fisso, è 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Voglio farvi ascoltare l'ultimo singolo di Ligabue, che si chiama Qualcosa per te. Dopodiché sentiamo che ci predicono le stelle per oggi? Ci sarà l'oroscopo. A tra poco!

0: L'oroscopo di Radio VCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 1 settembre. Beh, intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Tanti auguri, buon compleanno, tante belle cose, Oggi è San Egidio, un nome un po' particolare, ma se c'è qualcuno che si chiama così, tanti auguri, naturalmente. Auguri a tutti i festeggiati del giorno e adesso cominciamo. Ariete. Dunque, settembre inizia con un cambio di ritmo importante. La luna abbandona il vostro segno ed entra in Toro, alleviando così la stanchezza dei giorni scorsi. Toro, la luna entra nel vostro segno proprio all'alba del nuovo mese, inaugurando un periodo di grande stabilità. Sostenuti dal sole e da Mercurio, avrete la mente lucida e il passo fermo. Gemelli, il mese si apre con un invito al silenzio e alla riflessione. La luna in Toro suggerisce di non esporvi troppo e di studiare le vostre mosse dietro le quinte. Cancro, Marte nel vostro segno vi garantisce l'energia necessaria per affrontare le sfide autunnali. L'ingresso della luna in Toro oggi vi offrirà un ottimo supporto nei progetti di squadra. Leone, il nuovo mese vi chiede di focalizzarvi sulla carriera e sugli impegni pratici. La luna, in un segno di terra, tocca il punto più alto del vostro cielo e richiede massima responsabilità. Vergine, settembre si apre sotto i migliori auspici. L'elemento terra domina il vostro cielo. Avrete il totale controllo della vostra vita e sarà la giornata perfetta per iniziare proprio il mese da leader, addirittura. Però, Bilancia, la luna in Toro sposta l'attenzione sulla gestione delle risorse condivise o su vecchi nodi burocratici che dovete assolutamente sciogliere. Muovetevi con calma e precisione, però. Scorpione, la luna entra oggi in opposizione dal Toro, mettendo in luce i vostri legami più stretti. Con Marte a favore avrete la grinta per affrontare qualsiasi chiarimento. Sagittario, settembre inizia con una giornata dedicata alla riorganizzazione della vostra routine. La luna in Toro vi chiede di rimettere ordine nel lavoro e di prendervi cura anche del vostro benessere fisico, Capricorno, un inizio di mese eccellente e ad altissimo rendimento. La luna in Toro si unisce al sole e a Mercurio a favore, regalandovi una marcia in più in ogni iniziativa. Acquario, la luna in Toro tocca le vostre corde intime e familiari. Sostenuti da una Venere eccellente, il dialogo resta il vostro punto di forza. Evitate però i colpi di testa e le decisioni troppo affrettate. Pesci, la luna in Toro favorisce i contatti, anche se l'opposizione del sole e della Vergine impone un certo rigore, oggi vi muoverete con una concretezza che rassicurerà anche le persone che vi circondano. Bene, auguri e naturalmente auguri a tutti e a tutte.

0: Martin Garrix insieme naturalmente a Ed Sheeran in Repeat It. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ho avuto anche ospite qui da noi qualche settimana fa, Baby K con Tuca Macarena. Buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi, buon primo settembre, buon inizio mese a tutti e a tutte. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best che ho già preparato, li ascolteremo subito dopo aver dato un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì primo settembre 2026. Allora, ecco, si comincia subito con una tragedia. Purtroppo alla periferia di Roma c'è stato un omicidio-suicidio, morti padre, madre e figlia disabile, ma stiamo parlando di persone giovani, loro quarantenni, la piccola soltanto 5 anni, e hanno lasciato alcuni biglietti in cui si capisce perfettamente che è stata una loro scelta, quindi si tratta di omicidio e poi suicidio, si presume il padre e si sia poi ucciso alla fine dopo aver sparato alla moglie, alla figlioletta e anche al cane di casa. Tra i biglietti che hanno lasciato, da soli non ce la facciamo, la piccola a quanto pare era molto malata e evidentemente erano anche tra l'altro seguiti dai servizi sociali, dal comune, però forse è stata una tragedia troppo grande per loro, le tragedie che le chiamiamo noi della disperazione, purtroppo è successo ancora. Altre notizie che troviamo in primo piano: la guerra in Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia, c'è stato un attacco notturno nella regione di Kiev, si sono contati 4 morti e 14 feriti sotto i missili russi. Questi gli aggiornamenti su quella guerra che sembra non finire mai e che purtroppo prosegue con le distruzioni e il massacro di tante persone. Putin tra l'altro ha anche affermato che si sta muovendo per la fine del conflitto, invece da parte sua Zelensky dice: con gli Stati Uniti lavoriamo per la pace, ma Putin vuole la guerra. Qui alla fine non si capisce proprio più niente, questo è quanto. Poi ci si parla ancora molto della tragedia del Rev in Svizzera, ancora da capire il movente. Intanto è stato arrestato un 43enne e ricordiamo la morte di Maria, della ragazza italiana Maria Spinelli. Intanto il sospettato è stato fermato nella notte, secondo la polizia cantonale avrebbe agito da solo provocando appunto la morte di Maria e il ferimento di altri ragazzi, e per il momento, come vi dicevo, movente ancora ignoto, non si sa perché abbia agito in questo modo. Ecco, questo è quanto, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente. Intanto ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.

0: Jerry Halliwell con Micico Latino, ve la ricordate, no? Molto carina. E prima abbiamo ascoltato invece Freak di Samuele Bersani. Queste le canzoni che abbiamo appena ascoltato appunto in questo Simply the Best, Simply the Best che tornerà tra circa un'ora. E tra poco vi ricordo anche l'appuntamento con il primo della giornata, tra l'altro, con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Olivia Rodrigo, proprio lei, bellissima voce, bellissima canzone Drop Dead, e adesso c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, martedì 1 settembre 2026. Piscina pronta nel 2028, slitta il via al restauro. Ancora ritardi quindi per il cantiere dell'unico impianto pubblico chiuso da 10 anni ormai. La Columbus, vincitrice della gara, è in attesa di autorizzazioni dal comune. Intanto sono stati investiti 350.000 euro per 3.845 metri quadri, al lavoro 3 studi specializzati. Quindi altri 2 anni prima di vedere operativa la piscina comunale, chiusa, come vi dicevamo, da oltre un decennio. Il progetto di ristrutturazione di cui si stanno occupando appunto questi 3 studi tecnici su mandato della società Columbus, che ha vinto la gara, sta proseguendo senza ulteriori intoppi. L'intervento dovrebbe chiudersi entro l'estate 2028, ecco, sempre condizionale, perché non si sa mai che qualche altro intoppo non sopravvenga. In un primo momento, concluso la gara a fine 2025, la prospettiva era di riaprirli proprio per l'estate 2027, ma i tempi appunto, come avete sentito, si sono allungati. Insomma, la città attende da anni la riapertura dell'impianto, l'unico pubblico in tutto il territorio, speriamo sia la volta buona. Cosa volete che vi diciamo? Questo è quanto. Altre notizie: ci sono stati 2 incidenti in moto nel traffico di rientro dopo il giorno al mare. Domenica sera piuttosto movimentata sul fronte della mobilità comunale interna, con 2 incidenti stradali piuttosto seri. L'incidente più grave si è registrato poco prima delle 20 all'imboccatura di via Sebastiano Venier. In questo caso si sono scontrati una moto e una automobile colpita sulla fiancata, anche se la dinamica è ancora tutta da chiarire. Ad avere la peggio gli occupanti della moto, ovviamente, 2 persone, entrambe di Bovolenta. A riportare i guai più seri, la donna che stava seduta sul retro della sella e le cui condizioni sembravano talmente preoccupanti che si è fatto intervenire anche l'elisoccorso del SUEM, trasportandola poi all'ospedale di Mestre. Meno gravi invece le conseguenze per il conducente della Ducati. Un altro incidente si è verificato poi intorno alle 21 all'incrocio tra via Vespucci e via Pisani a Sottomarina, ed anche in questo caso i feriti sono dei motociclisti. Il traffico domenica è stato piuttosto sostenuto sin dalle prime ore del pomeriggio in uscita da Chioggia, come era anche facilmente prevedibile. Foce dell'Adige, 1,3 milioni di euro in arrivo da Roma. Dal governo quindi 1,3 milioni di euro per la sicurezza idraulica alle foce dell'Adige. Una richiesta che è arrivata con insistenza dai territori di Chioggia e Rosolina per risolvere una criticità emersa in modo forte negli ultimi tempi. Non è un finanziamento arrivato per caso, ha spiegato il sindaco Armelao, è il risultato di un lavoro istituzionale che abbiamo portato avanti sul territorio. La conferma del finanziamento è arrivata dal vice ministro all'ambiente Vania Gava, che ieri ha firmato il decreto che destina oltre 20 milioni di euro al Veneto per la mitigazione del rischio idrogeologico. Gli interventi riguardano la sicurezza di fiumi, torrenti e aree a rischio. Altre notizie dalla città: il caso Capolinea, il PD chiede l'accesso ai documenti, accesso agli atti per visionare la documentazione amministrativa e contabile sulla realizzazione della nuova stazione dei bus in Piazza l'Europa, con particolare riferimento all'iter di approvazione, realizzazione e finanziamento dell'intervento. L'istanza è stata protocollata ieri dai consiglieri del PD Lucio Tiozzo e Maurizio Salvagno dopo le polemiche sulle correzioni ai cantieri in corso d'opera. Domani e giovedì a Sottomarina e a Chioggia cambia la raccolta rifiuti. Domani e giovedì, infatti, per spostare la seconda gru Goliar a Valdario, il centro di raccolta Veritas in via Maestri del Lavoro resterà chiuso e non sarà effettuata la raccolta a domicilio dei rifiuti voluminosi. Saranno modificati alcuni servizi di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti. Nel centro storico di Chioggia Sottomarina lo svuotamento dei cassonetti avverrà prevalentemente in orario serale notturno. Ecco, devono spostare appunto la seconda gru, come già si sapeva, e quindi, come l'altra volta, ci sono appunto dei cambiamenti per la raccolta dei rifiuti. E a proposito dell'inizio anche dell'anno scolastico, fra poco si ritorna a scuola. Per quanto riguarda lo scuolabus, sul sito del comune gli ammessi al servizio. Per i bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus, nei prossimi giorni nella sezione notizie del sito del comune verrà pubblicato l'elenco delle domande accolte e seguirà l'invio via mail del codice QR con cui procedere al pagamento con PagoPA del costo del servizio. La scadenza della retta, il 1° settembre, subirà un differimento di alcuni giorni. Il nuovo termine verrà comunicato a breve. Quindi i genitori saranno senz'altro già informati di tutto ciò, perlomeno lo si spera. Volevo anche parlare del piccolo teatro Città di Chioggia, perché ha conquistato un posto tra i 6 finalisti del Gran Premio Regionale Veneto del Teatro Amatoriale 2026, promosso da FITA Veneto. Superata la prima selezione, la compagnia rappresenterà la provincia di Venezia in una sfida che coinvolge le migliori realtà teatrali dell'intera regione. L'appuntamento è fissato per sabato 5 settembre alle ore 21, quando la storica commedia di Carlo Goldoni, diretta da Pierluca Donin, andrà in scena nel cortile del monastero di Santa Caterina, nell'ambito della rassegna Cronache d'acqua dolce e salata. La serata, già sold out tra l'altro, vedrà anche la partecipazione della giuria regionale FITA al fianco del pubblico. Al piccolo teatro Città di Chioggia le nostre congratulazioni, naturalmente. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà un po' di variabilità, soprattutto domani, sia nuvolamenti che schiarite. Temperature sulla pianura in calo di notte e in aumento di giorno, mentre in montagna sarà con andamento irregolare, con differenze anche sensibili rispetto ai giorni scorsi. Questa è la situazione meteo, è tutto, vi ringrazio per l'attenzione naturalmente e vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi e Chioggia TV.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni nella loro bella canzone dell'estate, Canto d'amore, ed ora è tempo di Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: è Phil Collins, indubbiamente riconoscibilissimo con One More Night, 1985, un'altra bella canzone, un altro bel successo, numero uno di Phil Collins nella nostra mattinata di oggi, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E naturalmente salutiamo anche Gioielleria Ballarin con tante belle novità che avete trovato quest'estate, che continuate a trovare, tante proposte per le vostre giornate, le bellissime collane bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori, la linea Io e Te, tanta varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, mamma mia quante belle cose da Gioielleria Ballarin. E se volete essere sempre aggiornati su quello che trovate, anche tutte le novità di Gioielli Ballarin, andate sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, appunto, e poi andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life.

0: distributore.
1: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
6: Biciclette di qualità superiore,
7: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
6: Ad un prezzo super accessibile,
5: da pagare con comodo.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

I Bausa sono loro con Love My Surf. Prima abbiamo ascoltato Bird con Più in Alto. La bella musica di Radio BCS anche questo primo settembre. Oggi martedì 1° settembre 2026, buon inizio mese di nuovo a tutti e tutte voi. Vi auguro una buona giornata, buon ascolto di Radio BCS, ricordandovi che fra poco c'è Riservato per Due e sta arrivando anche Gianni, in effetti, e tra poco c'è anche una delle novità di questi giorni. Prima però vorrevo riascoltare insieme a voi una canzone di Ariete di qualche anno fa, è del 2021 per l'esattezza, si chiama L'ultima notte.

0: ti ricorderai.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ecco, lei si chiama Audrey Hepburn.
1: Da non confondere con Audrey Hepburn, che era un'attrice.
0: Eh sì, ma che è anche morta da un bel pezzo.
1: Da un bel pezzo,
0: per cui non può essere lei.
1: Non può essere lei. Poi,
0: non sei uscito dalla tomba.
1: Si assomiglia, ma non è lo stesso.
0: No,
1: insomma.
0: No. Soltanto il nome Audrey, che comunque è un nome evidentemente.
1: Audrey molto bello.
0: Bello e comune negli Stati Uniti, evidentemente.
1: Eh sì. Un giorno se avrò una figlia in Inghilterra la chiamerò Audrey.
0: Audrey, brava.
1: Mi piace.
0: Ecco, non la conosco.
1: No, neanch'io, ti dico la verità.
0: Quindi è una novità anche come personaggio, voglio
1: certo,
0: dire.
1: Certo, è tutto nuovo, cara.
0: Tutto nuovo
1: il personaggio, nuova la canzone Sue Me, l'abbiamo ritrovata nello spazio dedicato alle canzoni
0: secondo
1: noi diventeranno dei successi di domani.
0: Sì, certo, metto le mani avanti perché sai, a volte dico magari sono io che non me la
1: certo,
0: ricordo.
1: Certo, ma... No, non parliamo troppo, cara Nuccia.
0: No, va bene. Agli ordini.
1: Salutiamo Planet Bike. Ciao amici, certo, di Planet Bike, che
0: ciao,
1: come sempre sono i nostri partner. Trovate un mondo di biciclette bellissime. Vi segnalo naturalmente che da Planet Bike trovate anche le bici elettriche, che sono favolose.
0: Soprattutto le bici
1: elettriche.
0: Veramente quelle belle, con tanti optional tra l'altro.
1: Esatto, quindi se volete pianificare l'acquisto di una bici elettrica, andate dai nostri amici di Planet Bike e troverete sicuramente delle cose adatte.
0: Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Perfetto, torniamo tra pochi minuti, state lì.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
10: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Kansai amici con Animal, 9:32 del mattino. Si è parlato molto nei giorni scorsi di calcio mercato, ma il mercato esiste anche nel mondo delle star TV, Caranuccia, gente che cambia canale, no? Non nel senso a casa, certo, sul telecomando, ma che cambia, insomma, va da un canale all'altro a fare il proprio lavoro.
1: È successo tante volte anche con i più grandi, mi ricordo Pippo Baudo, Raffaele Carrà,
0: che erano andati a Mediaset, sì, poi sono tornati, poi sono in Rai, tornati. È vero.
1: Bonolis pure, ci, cioè, ecco, sono tanti che hanno
0: cambiato casacca. In questi giorni ci sono voci soprattutto su due personaggi che tra l'altro appartengono alla stessa famiglia, quindi si fa notare anche di più la cosa, perché c'è le voci di addio per Mentana e anche per la Fagnani. Quindi potrebbero lasciare Mentana, sai che è a TV7,
1: sì,
0: giornalista,
1: 7,
0: conduce,
1: sì,
0: il TG praticamente alla 7.
1: Sì, sì, già da un bel pezzo.
0: Sì, da molti anni. E c'è questa voce che lui ha alimentato anche senza problemi, insomma, di un suo mal di pancia, insomma, in qualche modo.
1: Sì, ho letto qualcosa anch'io.
0: Perché manca il contraddittorio, sicuro, quando ci sono alcuni ospiti, insomma, questa, sì, è stata un po' la sua osservazione. E quindi vorrebbe andarsene. Adesso vediamo se ci sarà. Non c'è ancora un nome di quale TV, di quale polo televisivo.
1: La Fagnani invece.
0: La Fagnani lo stesso se ne vuole andare, e a quanto pare, dicono, i malumori arrivano perché si era candidata per Chi l'ha visto. E invece non l'hanno vista come conduttrice.
1: Non l'hanno presa.
0: E quindi lei si è un po' risentita. Ma come, sono la Fagnani? Cioè,
1: ma ha già un suo format, un suo programma.
0: Ma si vede che voleva raddoppiare la presenza, non lo so.
1: Ah, forse voleva fare l'uno o l'altro?
0: Probabilmente, forse voleva, come dire, prendere in mano quella trasmissione che sentiva nelle sue corde, evidentemente.
1: Ho capito.
0: La conduttrice di Belva avrebbe comunicato a giugno l'intenzione di lasciare, ma è ancora in atto una trattativa, anche perché dicono dalla Rai è una risorsa fondamentale, siamo al lavoro, quindi non c'è ancora un addio definitivo. Quindi non è detto che Belve non vada più in onda sulla Rai, c'è da aspettare a questa trattativa, vediamo cosa gli offriranno. Sai che poi bisogna metterci qualcosa sul piatto, che siano soldi, che siano trasmissioni, insomma,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Rai 2 ha perso anche Milo Infante, tra l'altro.
0: Milo Infante, che secondo me è stata una grande perdita.
1: Sì, devo dire la verità.
0: Era una delle poche cose che guardavo in televisione, anche perché tornava a casa proprio a quell'ora. Io torno a casa alle 2 del pomeriggio. Quindi...
1: No, io era da un pezzo che lo seguivo, sono tanti anni che fa trasmissioni simili, diciamo.
0: Sì.
1: Sempre con la Leofredi, tra le altre cose.
0: Come ospite.
1: Come ospite, aveva cominciato che facevano un po'.
0: Erano co-conduttori, poi è diventato un ospite fissa.
1: Sì.
0: Lui tra l'altro molto bravo, secondo me, sempre molto misurato.
1: Ma infatti mi è dispiaciuto, per carità, continua a lavorare.
0: Sì, è andato a Mediaset, cioè non è che
1: ha fatto le sue scelte. Ma è andato su Rete 4, che io non guardo mai, perché
0: ci sono... No, anche l'ho visto su Canale 5.
1: Anche su Canale 5?
0: Credo. Io l'ho visto su Canale 5, so che mi sembra che faccia su entrambi i canali, credo.
1: Ah, ecco, può darsi. Sì,
0: sì,
1: può darsi,
0: mi sembra faccia, sì, su entrambi i canali.
1: No, comunque, io ho solo letto, non l'ho ancora visto.
0: Ha scelto il polo Mediaset, ha già ripreso con la trasmissione, che poi, tra l'altro, se uno ci passa distrattamente, anche lo studio che sembra lo stesso praticamente di quello di Rai 2. Quindi non,
1: ma sì, infatti,
0: non noti neanche la differenza.
1: Avevo letto anche qualcosa, perché poi ci sono state fatte tante di quelle illazioni sul perché, per come, eccetera. Aveva detto che, tra le altre cose, la Rai aveva chiesto di andare a Ballando con le Stelle.
0: Ah, lui,
1: che lui
0: me
1: che,
0: lo vedo proprio,
1: che un palo proprio, ha detto, un pezzo di legno.
0: Sì, posso capirlo che sia stata una scelta coraggiosa quella di non andare, insomma, perché effettivamente
1: no,
0: poi...
1: ha detto subito, ma neanche per idea.
0: Sì, no, lo posso capire, da uomo rigido,
1: da uomo rigido
0: che fa fatica a ballare, lo capisco bene.
1: Vabbè.
0: Due canzoni in arrivo, Ruccia, mettiamo

0: 3 questa canzone la ricordiamo tutti nella colonna sonora del primo Vacanze di Natale, che è stato un film di culto. Nella colonna sonora c'erano dei pezzi che sono stati leggendari degli anni Ottanta, come I Like Chopin di Gazebo, Dolce Vita di Ryan Paris, e c'era pure Moonlight Shadow di Mike Oldfield.
1: Non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordavi, ma è grave, Nuccia.
1: No, non mi ricordo il film proprio.
0: Beh, il primo Vacanze di Natale l'hanno visto tutti, Nuccia, mi meraviglio.
1: Ma l'avrò visto senz'altro, ma non mi è uno dei,
0: beh, insomma, è uno dei film più popolari, più amati, di culto italiano.
1: Allora, c'era Christian De Sica?
0: Sì, all'epoca era giovanissimo, c'era Jerry Calà soprattutto.
1: Jerry Calà.
0: C'era
1: Carina
0: Huff. C'era Marina Suma, esatto.
1: Perché l'hanno rifatto abbastanza di recente.
0: Anche perché era praticamente il seguito di quello di Sapore di Mare, credo si chiamasse. Quello sarà versione estiva, no? Perché un tempo non c'era solo la versione natalizia, c'era anche la versione estiva. Anzi, nasceva come versione estiva, poi era diventata la versione di Natale, che poi invece è quella che ha ottenuto i maggiori consensi, per dire, no?
1: Sì.
0: Va bene, ma parliamo di grande cinema, Nuccia non può capire, non può sapere queste cose.
1: No, ma figuriamoci.
0: Cosa vuoi che sappia lei di Vacanze di Natale?
1: Io guardavo solo Pierino.
0: Esattamente.
1: È la maestra.
0: Gloria Guida. Vabbè, senti, era l'appuntamento con i ricordi, due belle canzoni.
1: Bene, e naturalmente salutiamo Super Coffee Shop, ma loro sono in vacanza, magari stanno anche dormendo in questo momento.
0: Ecco, allora li salutiamo, ma torneranno presto tra noi, va bene?
1: Certo, certo.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande intuito. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: completare l'argomento Fagnani, comunque la Rai ad esempio in palinsesto avrebbe già Belve, sia nella versione normale che nella versione Crime, lo spin-off di Belve, quindi la trattativa evidentemente è ancora in corso. Sarebbe un brutto colpo perché, avendolo già in palinsesto, dovrebbe eventualmente sostituire una prima, sette prime serate con qualcosa di importante, perché Belve è anche una trasmissione che genera ascolti, quindi è per questo che la trattativa
1: cambiare la protagonista di Belve, cioè la conduttrice.
0: Sì, ma Belve è un format della Fagnani.
1: Ah, se lo porta via, quindi
0: è suo, è una sua idea, quindi.
1: Non lo sapevo.
0: Certo, e quindi sicuramente non possono sostituirla. C'è una voce che parla appunto di un possibile approdo della Fagnani a Mediaset, addirittura insieme al marito ci starebbe lavorando Maria De Filippi, che è un'amica di famiglia. Siccome ha sentito che i due avevano bisogno, ho cercato un posto di lavoro, non c'è problema, ci penso io, un buchetto lo troviamo a Mediaset.
1: Maria De Filippi, accogliente. Ecco. Venite tutti, magari. Magari vi faccio mettere da Uomini e Donne.
0: Ma sicuramente.
1: Che ne so. Tu sì che vale,
0: c'è posta per te, un buco lo trova,
1: da qualche parte la trovo, ad Amici,
0: ecco, me la vedo la Fagnani,
1: i giudici ad Amici,
0: sì,
1: ecco.
0: O la Fagnani, c'è posta per te, me la vedo proprio, guarda. Sarebbe proprio la sua trasmissione perfetta. Va bene, queste sono rumors, naturalmente, sì, voci, ecco. Intanto vi abbiamo accennato quello che in qualche modo è oggetto di dibattito e di chiacchiera in queste ore. Si tratta tra l'altro di due personaggi anche molto amati, se devo essere sincero, a livello giornalistico, stima immensa per Mentana, che è sempre stato, credo, il più bravo, se non uno dei più bravi, insomma,
1: sì,
0: al limite.
1: Assolutamente sì, è lungo, perché è lungo, molto lungo,
0: certo.
1: Quando si mette a parlare,
0: sì. Ma soprattutto le sue famose maratone, quando ci sono le elezioni, lui, amici, farebbe due giorni di trasmissione per
1: quanto gli piace.
0: Le maratone Mentana sono diventate un piccolo classico della TV.
1: È vero, è vero.
0: E anche devo dire, Francesca Fagnani, tu sai che io sono un super fan, quindi insomma ci tengo.
1: Ma tu c'hai un debole per lei adesso, debole. Dai, diciamoci la verità.
0: A me piace per tanti motivi.
1: L'abbiamo,
0: ecco.
1: l'abbiamo capito.
0: Si era capita sta cosa?
1: Sì, sì.
0: Pensavo di averlo nascosto bene, vabbè,
1: no, niente.
0: Era evidente. Mettiamo la canzone di Rama, amici. Ancora buongiorno da Radio BCS, questa è una delle grandi hit dell'estate. Siamo a fine stagione, possiamo dirlo. È stato veramente uno dei pezzi più amati di questa estate 2026. Si chiama Cabana.

0: l'altro non l'abbiamo ancora detto, Caranuccia, ma è martedì 1 settembre.
1: No, io l'ho già detto un sacco di volte da quando sono arrivata alle 8.
0: Sì, è vero. Però io non l'avevo ancora detto, anche perché me ne sono accorto adesso. È 1 settembre, amici.
1: Anna, ancora non avevi realizzato.
0: Non ancora realizzato.
1: Che abbiamo cambiato il mese, eh? 1 settembre oggi, 2026.
0: Già che dici 1000, Nuccia, si vede che sei di un'altra generazione.
1: Volevo tornare indietro di 1000 anni, guarda.
0: Hai ragione. Senti, è tempo di Unforgettable. Troviamo, certo, un bellissimo numero uno.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile. E design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone di Pink con New, che secondo me è una delle sue più belle, ma qui naturalmente entriamo nel campo delle opinioni, no?
1: Sì, è molto bella.
0: E le
1: bella.
0: Opinioni sono opinabili, sì, come insegni.
1: Bravo, hai detto bene. Infatti ecco. Per me non è la più bella, però.
0: Non ho detto la più bella, è tra le più belle.
1: Ah, tra
0: quindi
1: le più belle. Allora,
0: prendi una
1: allora
0: rosa
1: sono
0: di
1: d'accordo.
0: Tre canzoni per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, allora sono d'accordo.
0: Oh, vedi, ce la metti dentro, a me piace molto.
1: Bene, bene.
0: Bene.
1: È della canzone che abbiamo scelto per questo appuntamento, questo delle 10 con gli indimenticabili numeri uno del passato, in questo caso in collaborazione con Falini e Maria Padoan e Stile Design.
0: Ecco, non dimenticatevi che se volete degli infissi belli, ad esempio, c'è un indirizzo che è quello proprio di Falini e Maria Padoan, Stile Design. Perché noi vi diciamo andate lì, perché hanno intanto una grandissima esperienza, quindi.
1: E tanta scelta.
0: E poi hanno tanta scelta, bravissima. Quindi ci sono molti motivi per cui andare da Falini e Maria Padoan, Stile Design. Poi ci sono gli incentivi. E questo vi consente, ad esempio, di mettere in sicurezza la vostra casa con una bella porta, magari anche in vetro,
1: un bel portoncino blindato anche, per esempio,
0: sì, perché no, e lo potete avere, amici, a dei prezzi molto convenienti grazie proprio a questa opportunità,
1: alle detrazioni fiscali.
0: Bene. Dici bene,
1: ecco, abbiamo detto tutto?
0: Io dico di sì,
1: sì.
0: Puoi dire anche
1: Madonna,
0: l'indirizzo?
1: Sì, strada, ecco. Madonna Marina sotto Marina,
0: perché mancava l'indirizzo, altrimenti uno dice bello tutto ma dove vado? Ecco, ecco, andate lì, dite che vi siamo mannato noi,
1: sì,
0: e ci hanno mai mannato
1: il paese.
0: Ecco, brava Nuccia, da un minuto sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Be Active,

0: Italia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
8: Let's go. Sounds good.

0: Dore insieme a Wiz Khalifa, 10:09, quasi le 10:10 del mattino. Abbiamo parlato di televisione, di cambiamenti di vita in qualche modo per due artisti che stanno pensando, insomma, di cambiare pagina, di voltare pagina. E anche nel mondo dello sport, due grandissimi del mondo dello sport stanno pensando di voltare pagina. Sono stati dei grandissimi campioni nelle loro discipline, però come per tutti arriva il momento in cui una carriera finisce e sono quantomeno, se non alla fine della carriera, al tramonto, diciamo così, della carriera.
1: Per questioni di età, naturalmente.
0: Assolutamente, questione anagrafica, anche perché parliamo di due grandissime, cioè Lionel Messi, quindi campione dell'Argentina, che ha deciso di lasciare la nazionale, non ancora il calcio giocato, quindi lui continua nel campionato americano, ma non ha più le forze evidentemente per
1: la nazionale.
0: Per la nazionale. L'altro che lascia, diciamo così, qualcosa sul campo è Djokovic, che è uscito, pensa, dopo tantissimi anni al primo turno di un torneo del Grande Slam. Che cosa è successo? Che anche per lui il fisico comincia in qualche modo a cederlo. E quindi esce, pensate, per la prima volta dalla top 10 mondiale dal 2018, quindi lui da 8 anni era sempre tra i primissimi. Adesso invece, a causa anche di qualche acciacco, c'aveva mal di schiena, problemi allo stomaco, ha vomitato 2 volte durante l'ultima partita, insomma è uscito al primo turno, si vede che il fisico sta cedendo. Cioè, tu puoi essere anche...
1: Ma scusa, ma deve cedere solo il mio di fisico?
0: Eh no, evidentemente no.
1: Che cazzo! Tutti si invecchiano, no?
0: Quindi in qualche modo
1: l'anno
0: dici...
1: primo, un anno dopo, succede a tutti di invecchiare.
0: Ti rende felice questa cosa, dice, almeno
1: no,
0: tocca anche agli altri.
1: Almeno insomma, ecco.
0: Qual comune mezzo gaudio.
1: Bravo, ecco. Hai detto bene.
0: Djokovic tra l'altro poi ha lasciato il campo in lacrime, perché evidentemente sai, quando la testa va ad una direzione, il fisico non ti segue, è un po' frustrante.
1: Non dirlo a me, guardate, quando mi sono resa conto che anch'io certe cose non riuscivo più a farle, cioè ti viene un po' di depressione,
0: certo.
1: Non dico la depressione,
0: sì, sì,
1: quella proprio patologia,
0: ci mancherebbe altro,
1: ma quel senso di non riuscire a fare è veramente molto
0: frustrante,
1: molto,
0: sì,
1: frustrante, molto opprimente, devo
0: beh,
1: dire
0: anche in questo
1: vita.
0: Periodo che non riesco più a fare salti in alto, salti in lungo,
1: ma te, anzi tu cerca di darti un po' una mossa,
0: è un po' frustrante,
1: cerca di muoverti un pochino, che sto leggendo da tutte le parti
0: che fa bene muoversi,
1: fa bene muoversi.
0: Guarda,
1: tesoro,
0: è settembre,
1: anche solo camminare,
0: mi iscrivo in palestra,
1: no,
0: come tutti gli
1: basta
0: anni.
1: Solo camminare,
0: no, ma anche perché l'iscrizione non basta, bisogna frequentarla,
1: ecco.

0: che Iglesias, amici, con El Bagno da Radio BCS. Non so se si intenda il bagno quello dove vai a fare i bisognini, che Ranuccia, un altro tipo di bagno, questo non c'è scritto, non si capisce, non conosco lo spagnolo. Non so che voglia dire
1: il
0: bagno.
1: Non lo so, stai guardando, non sai, me, ma neanch'io.
0: Neanche tu lo sai, non sei. Non sei di madrelingua spagnola, va bene. 10 e 16 del mattino, stiamo parlando di cambiamenti.
1: Io sono di madrelingua chioggiotta.
0: Chioggiotta, sì. Molto bene. Stiamo parlando di cambiamenti, cara Nuccia. Tempo, sì, di cambiamenti anche per Zendaya.
1: Perché?
0: Perché ha lasciato gli anni 20 ed è entrata nei 30, proprio ufficialmente da questa mattina. Quindi 30 anni che suona già tutta un'altra cosa, perché fino che c'è il 2 davanti ti senti giovane. Con i 30...
1: Già... non è che diventi vecchia, no, ma però entri in una fase di matura, più adulta.
0: Cioè con i 20 sei ancora,
1: sì, è vero, anche una cosa psicologica, se vogliamo,
0: ma naturalmente non è che è cambiato qualcosa da ieri a oggi. Eppure con questo 3 davanti cambia un po' la percezione, che in qualche modo sei entrato nell'età adulta, no? E quindi devi un attimo fare un po' di bilanci della tua vita, se sei sulla strada giusta, se stai facendo le cose giuste. Mi sembra che Zendaya, visto il successo che sta ottenendo, visto i cachet che pagano per le sue
1: performance, devo dire, no, perché lei è cominciato molto giovane, tra l'altro.
0: Assolutamente.
1: Lei è già da parecchio che lavora.
0: Anche i genitori bazzicavano, diciamo così, il mondo dello spettacolo. Lei ha da sempre respirato un po' quell'aria, però effettivamente è iniziato anche molto presto.
1: Giovane, sì,
0: molto,
1: sì,
0: presto. Poi il successo è arrivato con film come Spider-Man, dove tra l'altro continua ad essere il protagonista, guadagnando un sacco di soldi. Dune.
1: E beh, ha sposato anche il protagonista.
0: Ecco, quindi
1: c'è un legame indissolubile.
0: Assolutamente.
1: Insomma, matrimonio non è che sia proprio indissolubile, però.
0: Certo, forse più indissolubile magari quello sullo schermo, probabilmente. Ed è un successo crescente quello che ha avuto, tanto più che nell'ultimo anno è stata proprio l'attrice che ha guadagnato di più, insomma. Quindi entra nei 30 anni, ma con sicuramente tanti buoni risultati alle spalle, per cui benvenuta nell'età matura, sicuramente c'entra con i piedi giusti. No.
1: Sì, io sto aspettando.
0: Non so, con i piedi, il conto in banca sicuro è quello giusto.
1: Beh, almeno economicamente devono essere messi bene.
0: Guarda,
1: sia lei che suo marito.
0: Io ho una certezza, ha già fatturato più di me in tutta la mia vita, su questo non c'è dubbio. Ma di gran lunga.
1: Non c'è nessun dubbio.
0: Ma di gran lunga proprio, quindi brava Zendaya. Senti, mettiamo una bella canzone, una di quelle che abbiamo ascoltato molto durante l'estate. So che Nuccia adora questo pezzo, allora
1: no,
0: io
1: sono
0: dico.
1: Sono stufa di sentirla.
0: Ma veramente?
1: Sì, basta.

0: anche in zona richieste.
1: Che ci hanno richiesto di bello oggi?
0: Canzone di qualche settimana fa, di qualche mese fa, di Joe. Beh, abbiamo sentito un sacco di tempo. In verità la canzone risale un paio d'anni fa, poi è stata riportata al successo in tempi
1: certo.
0: recenti. End of Beginning.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Parlare d'amore.
1: La canzone è quella di Safe, amici, si chiama Parlare d'amore. C'è anche Bresh con questo pezzo molto carino. Sai che
2: sì, è bella.
1: Mi sembra più maturo.
2: Sì, Safe è quello
1: una
2: di
1: svolta un
2: tu
1: po'
2: mi
1: più
2: piaci
1: matura.
2: Tanto, avete
1: brava,
2: presente?
1: Brava.
2: Tu mi piaci tanto.
1: No, faceva così, no, perché non la riconoscevo cantata da te.
2: Sì, adesso.
1: Vabbè,
2: perché
1: vabbè.
2: Tu quando le canti le canzoni si riconoscono subito.
1: Ma infatti non canto per quello, però vedo che tu indugi nel cantare.
2: Tu mi piaci, tu sì. Mi piaci tanto. Sì, che è questa, tesoro.
1: Era questa. Non lo so, invece, sì. Se voi l'avete riconosciuta bene, io faccio fatica. Vabbè.
2: Da Sanremo, era
1: da Sanremo.
2: È uscito a Sanremo, sai.
1: Senti, sei stata veramente meravigliosa nel cantare.
2: Vero?
1: Sentire due cantanti veri, Tasmin Archer e Eric Clapton.
2: Meglio, meglio.

0: settembre, aspettavamo tutti quanti settembre anche con l'idea delle temperature magari un po' più fresche, lo sappiamo.
1: Ma quando mai?
0: Esatto, Nuccia, ma quando mai? Infatti stavo guardando un po' le previsioni, invece c'è un rinforzo dell'anticiclone africano.
1: Pure?
0: Sì, perché dice che qua sta molto bene, si trova benissimo in Italia e quindi le temperature rimarranno molto alte, nelle nostre zone saremo tra i 28 e i 33 gradi, quindi temperature decisamente anomale per quanto riguarda
1: settembre,
0: il periodo.
1: Settembre
0: sono temperature anomale. Sappiamo che in altre zone d'Italia va anche peggio, con picchi di 37-38 gradi, lì addirittura la situazione è veramente ancora più complicata, quindi è una estate che non ci vuole proprio lasciare, anche se noi ci abbiamo sperato insomma in un cambiamento climatico, non che vorressimo 20 gradi, ci mancherebbe, è ancora una fase della stagione dove
1: settembre
0: si può andare al mare.
1: Solitamente è un mese gradevole,
0: anzi il mese migliore in teoria, no, come
1: in temperatura. Teoria dovrebbe essere come anche maggio, ma maggio abbiamo avuto invece quelle ondate di calore incredibili.
0: Settembre quindi abbiamo pure ancora grande caldo, quindi se avete voglia di farvi ancora una bella vacanza, siete ancora in tempo, vacanza al mare ci può stare, perché effettivamente le temperature
1: anche
0: sono ancora altissime.
1: Anche se l'acqua però è un po' più freschetta di
0: non lo
1: prima.
0: So, io non vado al mare, quindi non lo so.
1: Dicono le mie nipoti che vanno a fare il bagno, è un po' più freschetta.
0: Vabbè, insomma,
1: quando eravamo nel clou proprio del, che eravamo anche noi 38 gradi,
0: era un brodino, amici.
1: Andare a fare il bagno nel brodo, appunto.
0: Quindi non era proprio il massimo. Non era proprio il massimo.
1: No.
0: Tant'altro, a proposito di chioggia e di acqua, ho visto ieri un bellissimo video, perché devo dire che attorno a noi c'è una natura meravigliosa, di una tartaruga carretta carretta che nuotava vicino alla spiaggia, ripresa proprio da due ragazze in SUP. Video fantastico.
1: No, ma in effetti ogni tanto c'è qualche avvistamento delle tartarughe.
0: Anche perché a quanto pare proprio nuotano lì, non proprio distantissimo dalla riva, e quindi sono veramente uno spettacolo meraviglioso. Oltre a naturalmente a qualche delfino che ogni tanto si vede in giro.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: quindi
1: beh, i delfini non sono una novità, ogni tanto
0: assolutamente
1: vengono a farci
0: le anche le tartarughe non sono novità. Però sai, questa cosa di loro che andavano in SUP e c'era questa tartaruga vicino che nuotava con loro, io l'ho trovata di una bellezza, di una poesia incredibile, insomma.
1: È vero. Davvero
0: molto molto bello. Ogni tanto la natura si fa apprezzare anche per queste cose, cara Nuccia. Ci sono degli esseri viventi che sono davvero bellissimi, le tartarughe chissà come mai io le trovo così belle, affascinanti, molto poetiche, insomma, quindi non lo so, mi piacciono.
1: Davvero,
0: proprio.
1: Hai la passione per le tartarughe?
0: No, non la passione, però mi piacciono, cioè nel senso a casa loro.
1: Beh,
0: sai,
1: io amo tutti,
0: aiutiamole a casa loro le tartarughe. Perché le voglio portarmene una a casa. No, per me sta bene, belle da vedere, ma.
1: Ma sai, mio figlio una volta mi ha portato quelle piccoline da terra, naturalmente.
0: Certo. Solo perché cosa hai fatto? L'hai fritta? Che hai fatto?
1: Ci sono, sapete che ci sono? Le testuggini sono quelle da terra, e le tartarughe sono quelle di mare. E le abbiamo messe in giardino, le abbiamo fatto il recinto, tutto qua. Sono sparite.
0: Ah dai.
1: Due sono sparite completamente.
0: Ecco.
1: Hanno trovato.
0: Hai chiesto al tuo cane che fine hanno fatto?
1: No, perché le abbiamo messe insieme per vedere, appunto. Lui le guardava con grande curiosità, ma niente di più, per dire.
0: Quindi praticamente sono scappate come casa tua fosse Alcatraz, praticamente.
1: Sì, hanno deciso di essere libere, quindi hanno scelto la libertà.
0: Ecco, fuga da Alcatraz, sono scappate da casa di
1: Nuccia. Non le abbiamo più trovate, veramente.
0: Ecco, se vedete due tartarughe scappate
1: ma
0: di casa di Nuccia.
1: Anche belle, non quelle piccolissime, quelle medie, abbastanza grandi.
0: Bene, ma quando è successa questa cosa?
1: È ancora l'anno scorso.
0: Ah, ok, quindi ormai saranno, chissà,
1: ma
0: dove saranno.
1: Non lo so.
0: Saranno in Spagna che si divertono ai Ibiza.
1: Non sappiamo che fine abbiamo fatto.
0: Povere. Senti, torniamo tra qualche minuto qui del BCS con Madonna, state lì.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tuffati nella Milano Experience.
13: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.

0: giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Carpenter, la voce di Madonna, Louise, Veronica, Ciccone, c'è un sacco di nomi, è proprio lei. Nuccia, che c'è? Raccontami.
1: No, ho girato, adesso sai, abbiamo...
0: Hai girato e rigirato senza sapere dove andare ed è mangiato a prezzo fisso. È una canzone questa, te la ricordi?
1: Sì.
0: Di Claudio Baglioni.
1: Avevo capito, ecco, che è una canzone.
0: Ho girato e rigirato. No, perdonami, hai girato e rigirato?
1: Ho girato la pagina, sì, del calendario,
0: settembre.
1: Quello, come si dice?
0: Cartaceo.
1: Questo qui che, da tavolo.
0: Da tavolo, ok.
1: Che abbiamo, che ho anch'io nello studio, perché avevo ancora agosto e ho messo settembre. E c'è questo calendario da tavola che abbiamo, dove ogni mese c'è un proverbio.
0: Ogni mese c'è un mese.
1: Un, certo, proverbio, un detto popolare. E stavo leggendo: braghe de tela e meloni a settembre noi se più buoni. Perché è Veneto, naturalmente.
0: Certo,
1: avete capito?
0: Calendario Veneto.
1: Calendario,
0: sì,
1: Veneto. E stavo pensando, l'hanno coniato quando le stagioni erano normali, ovviamente. Che a settembre le braghe de tela erano troppo leggere per settembre, bisognava prendere, tirare fuori qualcosa di più pesante.
0: Al giorno d'oggi costume, a settembre costume.
1: I meloni, ne ho mangiato uno ieri che era
0: anch'io
1: meraviglioso.
0: Assolutamente.
1: Per
0: oddio,
1: dire,
0: posso dirti che quest'anno non ho mai trovato quello giusto?
1: Guarda, io gli ultimi due che ho mangiato, li ho mangiati praticamente a distanza di pochi giorni, li ho trovati alla fine di agosto buoni.
0: Ecco.
1: All'inizio non erano
0: io
1: tanto
0: ancora
1: buoni.
0: No.
1: Era di una
0: dolcezza. Se sapete
1: dolcezza,
0: dove si trovano dei meloni buoni,
1: guarda,
0: ditemelo.
1: Era di, me l'ha comprato mio marito, devo chiedere.
0: Chiedi, perché
1: erano di una dolcezza che un pezzo l'ha mangiato persino Ray, il mio cane.
0: Addirittura.
1: Che solitamente la frutta non la mangia. Ecco, mi ha sentito l'odore
0: ha capito che era buono.
1: Era buono e me l'ha chiesto, pensa
0: un po'.
1: Ecco, quindi per dire.
0: Quindi anche i proverbi non vanno più bene.
1: Non vanno più bene.
0: Bisogna cambiare i proverbi, amici.
1: Era per questo che stavo sorridendo. Quando l'hanno coniato le stagioni erano normali.
0: Ecco.
1: Adesso no.
0: Con i cambiamenti climatici bisogna cambiare tutto.
1: Bisogna cambiare,
0: amici,
1: anche i proverbi.
0: Vabbè, però sai, il primo settembre noi abbiamo una tradizione, cara Nuccia.
1: Sì,
0: arriva Alberto Fortis. Pezzo bellissimo.
2: Mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: C'è il mese di settembre, è un pezzo che ritorna, forse è una delle più belle dedicate a quel mese, poi ce ne sono anche altre, mi ricordo
1: 29 settembre naturalmente del 1984,
0: poi c'è settembre di Antonello Venditti anche,
1: sì,
0: ma cioè, soprattutto se guardiamo all'estero c'è la bellissima September Moon
1: di Neil Diamond.
0: Neil Diamond, bravissima,
1: è quella, pezzo, quella la mettevamo una volta,
0: ma ogni tanto bisogna metterla, è bellissima, September Moon,
1: perché non la mettiamo magari?
0: La mettiamo in Unforgettable adesso, guarda,
1: dai, un finale, è una
0: tutto,
1: bella idea,
0: tutto dedicato a settembre.
1: Perché stavo pensando appunto alle canzoni, ma perché settembre dimmi, è molto usata nelle canzoni, nei titoli.
0: Mario, molto un'esagerazione.
1: No, che però insomma è usata, abbiamo più di una canzone che si chiama Settembre. E
0: ce ne sarebbe anche una bellissima, se vogliamo dirla tutta, degli Earth, Wind and Fire, Do You Remember?
1: Anche quella, vedi che... Vedi, non ho detto una sciocchezza, che ci sono diverse canzoni,
0: ci sono diverse
1: che
0: canzoni
1: si chiamano Settembre. Hai tante canzoni tu che si chiamano Maggio?
0: Fiore di maggio
1: di Fabio Concatto, basta, non ce ne sono altre.
0: Ecco. Gennaio è un po' più difficile perché suona anche male.
1: Maggio anche, sì, ce n'è anche una di Fiorella Mannoia. Ma gennaio, febbraio, insomma,
0: c'è poco.
1: C'è poco.
0: Vabbè, senti, visto che ne abbiamo parlato, arriva settembre, abbiamo parlato di Neil Diamond, adesso ce l'ascoltiamo, un pezzo vecchissimo del 1978, una roba. Insomma, eravamo bambini, però è bellissimo. È un pezzo, suona un po' vecchio, ve lo dico. Se non ve la ricordate, è un pezzo che suona un po' classico. Dai, un pezzo.
1: È un classico.
0: Però a me piace molto, ti dico ancora oggi.
1: Anche a me.
0: C'ho il disco in vinile, ogni tanto me lo tiro fuori, di Neil Diamond, me l'ascolto.
1: Ecco, ascoltiamolo allora.
0: Ok, non vuoi salutare?
1: No, me l'ascolto
0: rimani,
1: insieme
0: rimani
1: a voi.
0: Qua a sentire. Vedi, quando c'è un pezzo bello.
1: Sì.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Prendendo polvere, noi l'abbiamo tirata fuori questa canzone.
1: Era una vita che non la sentivo.
0: Davvero,
1: ma
0: bellissima.
1: Tanti
0: bellissima,
1: anni che
0: bellissima,
1: la
0: meravigliosa. September Morn 1978, davvero un bellissimo ricordo. Così abbiamo celebrato settembre addirittura con due canzoni.
1: È meglio di così.
0: Ma, ma che volete di più dalla vita?
1: Anzi, sapete cosa facciamo? Fra poco Gianni vi mette anche Andrea Settembre.
0: Eh?
1: Glielo metti?
0: No, decisamente no.
1: Era in programmazione quella canzone.
0: C'era in programmazione.
1: Ah, l'hai già
0: È uscita dalla programmazione.
1: No, per dire che anche sì. È un cognome, tra l'altro. Vabbè, comunque a questo punto io me ne vado, eh.
0: Assolutamente, però io volevo anche salutare e ringraziare invece i nostri amici di Gioielleria Ballarin, che sono i nostri partner, vi aspettano sottomarina con tante idee meravigliose. Andate a scoprire tutto in Viale Padova, perché ci sono veramente dei gioielli super super super. In questi giorni in particolare c'è una cosa interessante, c'è un sacco di nuovi orologi.
1: Quindi andate
0: a vedere, insomma, le novità nel mondo dell'orologeria.
1: Novità anche se andate nel sito internet, naturalmente.
0: Come no, sui social.
1: Anzi, sul social Instagram per l'esattezza, dove trovate appunto Gioielli Ballarini e tutte le novità. Bene,
0: evviva.
1: Cari amici e amiche,
0: sarebbe
1: la
0: fine. Ci
1: a domani.
0: Domani.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Nuccia, buona giornata. Diamo
1: anche
0: un'occhiata agli orologi. Da 5 minuti le 11 del mattino.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Ash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Ash Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi cocktail e aperitivi
8: e le golose coppe gelato.
7: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40.

0: Hostess, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
1: Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Animal Meta, vietato a morire, 11:20, buon martedì 1 settembre. Abbiamo chiuso anche l'appuntamento con Riservato per Due. Dopo questa piccola oasi musicale siamo pronti a riprendere le redini dell'appuntamento anche oggi fino alle ore 13 insieme in diretta con la bella musica di BCS. Abbiamo pure lo spazio dedicato alle novità, c'è il ritorno di Julie insieme a Bresh, hanno fatto una canzone nuova che ci andiamo ad ascoltare subito. Da questa settimana è entrata a far parte della nostra programmazione, quindi siamo veramente alle prime battute, si chiama Serenamente.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quello che siamo abituati a sentire. Di solito lei fa tutte quante le cose frizzantone, ballericce, danzericce e quant'altro. In questo caso invece una ballad con la collaborazione di Bruno Mars, mi sembra anche da un respiro un po' meno latino, un po' più internazionale. Still si chiama così il pezzo che abbiamo appena sentito. Tendenze dell'estate, che cosa c'è da segnalare? Stanno prendendo piede i concerti all'alba, piacciono sempre di più. Anche qui da noi devo dire se ne fanno, grazie in particolare a un caro amico che saluto, anzi il pianista fuori posto, che ogni tanto fa dei bellissimi concerti proprio in zona diga qui a Sottomarina. Ma la cosa dei concerti al mattino, all'alba, stanno piacendo tantissimo anche nel resto d'Italia e sembra sia stata una delle grandi rivelazioni, diciamo così, di questa stagione, anche con grandi artisti che provano ad esplorare questi nuovi orari e soprattutto anche questo nuovo rapporto con il pubblico un po' più vicino, no? Perché non c'è più magari il palco quello super grande per i concerti mega galattici, ci sono palcoli un po' più piccoli, c'è più un contatto diretto con la gente, il rapporto tra palco e platea è proprio molto molto più stretto. E tra esplorare questo tipo di intrattenimento ci sono stati anche Biagio Antonacci e Cosmo, che hanno fatto proprio dei concerti all'alba che sono piaciuti tantissimo. Sarà che magari all'alba ci sono anche temperature più gradevoli, l'atmosfera è completamente diversa, insomma credo sarà un'idea che molto presto vedremo evolversi e prendere piede, secondo me, anche nel resto d'Italia, sempre di più e magari anche sempre con più occasioni e offerta di intrattenimento anche a quell'ora. Cari amici, è tempo di due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento. Attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: E precisi, puntuali come sempre, vi raccontiamo quelli che sono i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Approfondiamo come sempre i temi più importanti della giornata e lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura, piscina pronta nel 2028, altri due anni prima di vedere operativa la piscina comunale, chiusa, ricordiamolo, da oltre un decennio. Il progetto di ristrutturazione, di cui si stanno occupando tre studi tecnici su mandato della società Columbus, che ha vinto la gara, sta proseguendo senza ulteriori intoppi. L'intervento dovrebbe chiudersi entro l'estate 2028. In un primo momento, conclusa la gara a fine 2025, la prospettiva era di riaprirla per l'estate 2027, ma i tempi si sono allungati. La città attende da anni la riapertura dell'impianto, l'unico, ricordiamolo, pubblico in tutto il territorio. Giornata di incidenti, due in particolare con il traffico del rientro, una domenica sera movimentata sul fronte della mobilità comunale interna. L'incidente più grave si è registrato poco prima delle 20 all'imboccatura di via Sebastiano Venier. In questo caso si sono scontrati una moto Ducati ed una Peugeot colpita sulla fiancata, anche se la dinamica è ancora tutta da chiarire. Ad avere la peggio gli occupanti della moto, due persone, entrambe di Bovolenta. A riportare i guai più seri, la donna che stava seduta sul retrosesto. Le condizioni sembravano talmente preoccupanti che si è fatto intervenire l'elisoccorso del SUEM, che però ha caricato la donna ferita solamente in un secondo momento, trasportandola all'ospedale di Mestre. Meno gravi invece le conseguenze per il conducente della Ducati. Il secondo incidente si è verificato attorno alle 21 all'incrocio tra via Vespucci e via Pisani. Anche in questo caso i feriti sono i motociclisti. Il traffico domenica è stato piuttosto sostenuto sin dalle prime ore del pomeriggio in uscita dalla città. Foce dell'Adige è previsto 1.300.000 per la sistemazione dal governo, 1.300.000 di euro per la sicurezza idraulica da Foce dell'Adige, una richiesta che era arrivata con insistenza dai territori di Chioggia e Rosolina per risolvere una criticità emersa in modo forte negli ultimi anni. Non è un finanziamento arrivato per caso, spiega il sindaco, è risultato di un lavoro istituzionale che abbiamo portato avanti sul territorio. La conferma del finanziamento è arrivata dal vice ministro all'ambiente Vanni Agava, che ieri ha firmato il decreto che destina oltre 20 milioni di euro al Veneto. Domani e giovedì a Sottomarina e Chioggia cambia la raccolta rifiuti per spostare la gru Goliath Valdario. Il centro raccolto Veritas in via Mestre del Lavoro resterà chiuso e non sarà effettuata la raccolta a domicilio dei rifiuti voluminosi. Saranno modificati alcuni servizi di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti. Nel centro storico invece non verranno svuotati i cassonetti e durante il giorno, ma verrà prevalentemente in orario serale e notturno. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

studio. Questo era solo KC, all'epoca si era già separato dal resto della band, fece questa canzone strepitosa che ci ha fatto ballare per un'intera estate, si chiamava Give It Up, era il pezzo che chiude l'appuntamento di oggi con Unforgettable. L'abbiamo fatto grazie a Falegna Maria Paduan, stile e design. Sapete che se avete bisogno di mettere un bel portoncino blindato, qui trovate delle bellissime opportunità e tra l'altro potete godere anche della detrazione del 50%. Quindi mettete in sicurezza la vostra casa, avete un portoncino fantastico e tra l'altro risparmiate. L'indirizzo giusto, vi ricordo, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti per parlare anche di una bella iniziativa dei Lions Club Chioggia, ritorna quest'anno e lo zaino sospeso, tra poco vi raccontiamo di che cosa si tratta per chi magari non conoscesse l'iniziativa e vi spiegheremo tutto quanto come sempre all'interno della nostra mattinata qui di BCS, quindi lo faremo tra pochi minuti, state con noi.

0: Ricordiamoci, da 3 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La musica di BCS è ancora Buongiorno Siena Spyro con la nuova canzone Mezzogiorno e 10. Vado a salutare e dare il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Come già anticipato, parliamo di una bella iniziativa che ritorna, quella dello zaino sospeso. Per parlarne con noi abbiamo il Lions Club Chioggia. Iniziamo dal presidente Gianni Fuologa, che saluto. Buongiorno e bentrovato.
1: Bentrovato, grazie.
0: Poi abbiamo con noi il presidente uscente Lucio Cavallarin, che saluto. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, grazie a te.
0: E poi abbiamo l'advisor Leo, quindi parte giovani, Silvia Vianello, che saluto. Ciao Silvia, buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno a tutti, ciao Gianni, grazie.
0: Allora, iniziamo subito parlando di questa iniziativa Zaino Sospeso, che già è stata portata avanti negli anni scorsi con grandissimo successo e ritorna quest'anno. Partiamo naturalmente dal presidente Gianni Fuologa, se ci racconta un pochettino di questa iniziativa.
1: Come anticipato, un'iniziativa che è iniziata negli anni scorsi, e l'obiettivo proprio del Lions Club è di aiutare le famiglie del territorio, quelle che possono essere, diciamo, in difficoltà, per far sì che i bambini, insomma, possano entrare a scuola senza avere problemi, perché a volte anche la differenza di avere e non avere un astuccio fa la differenza. Il principio dello zaino sospeso è molto semplice, un po' fa riferimento a quello che, insomma, non so se è nato a Napoli, comunque che è classicamente noto come il caffè sospeso. Quindi quando noi entriamo in una cartoleria, compriamo i nostri beni, le nostre attrezzature, e poi possiamo lasciare qualsiasi altro oggetto della cartoleria scolastica, penne, matite, quaderni, gomme, astucci, o anche dell'usato sicuramente in buono stato, per lasciarlo alle persone che possono usufruirne. Quindi è una donazione, una cosa bella, non sappiamo a chi va, però sappiamo che andrà
0: a destinazione, comunque
1: bisogno, certo.
0: Allora, è un'iniziativa che è già fatta da qualche anno. Che anno siete arrivati?
1: Ma credo sia il terzo anno questo qui.
0: Terzo anno, quindi state consolidando, ed è una rete naturalmente radicata nel territorio con varie cartolerie che già aderiscono, però ricordiamo che in verità è una rete che si può anche aumentare tranquillamente, quindi lo diciamo a tutte le cartolerie che volessero, che possono tranquillamente aderire.
1: Possiamo,
0: no?
1: Aggiungerne quante ne voglio.
0: Non c'è problema, insomma.
1: Diciamo ufficialmente ne hanno aderite già 8, poi daremo anche i loro nominativi, però è sicuramente aperto a tutti, e comunque un percorso. Adesso siamo nella fase iniziale dove inizia l'anno scolastico, quindi diciamo c'è molta attenzione, ma uno ha bisogno delle matite durante tutto l'anno, quindi noi recuperiamo il materiale anche durante tutto l'anno scolastico.
0: Per quanto riguarda la raccolta di questo materiale, una volta che è stato naturalmente così portato, acquistato, regalato, insomma, attraverso le cartolerie, come arriva poi a destinazione?
1: Ma noi qui abbiamo una collaborazione con la Croce Rossa Italiana, della sezione del Comitato di Venezia, e poi anche con il centro centro di solidarietà, appunto, che ci dà una mano a individuare le persone. Ma soprattutto la cosa che vorrei sottolineare è l'attenzione alla discrezione, perché non è che noi diamo il materiale, cioè siamo molto attenti, non ci interessa poi chi lo prende, ci interessa che vada a destinazione nel modo corretto e nel modo più semplice e più, diciamo, più discreto possibile.
0: Noi che è il modo migliore di fare un regalo, un dono,
1: attenti, certo,
0: non c'è,
1: sì,
0: dubbio,
1: sì.
0: Io sentirei anche la voce del presidente uscente Lucio Cavallarin. Tu l'anno scorso ti sei occupato anche tu di questa iniziativa, ha dato delle belle soddisfazioni, no?
4: Sì, in effetti ha dato delle belle soddisfazioni, c'è stato un questo noi dobbiamo ringraziare chiaramente chi ha donato, chi ha comunque dato qualcosa che avevamo chiesto. Quindi merito va molto a queste persone che si sono dimostrate molto disponibili, che hanno avuto un cuore buono come avevamo chiesto, abbiate un cuore buono e date una mano. Ci auguriamo che anche quest'anno la cosa sia così. Noi ci stiamo già muovendo attraverso delle così delle locandine che andremo sicuramente a mettere nelle cartolerie, poi ci saranno anche nelle scatole dove che sarà indicato dove mettere il materiale, e innanzitutto anche attraverso Facebook e attraverso i social. Quindi ci siamo già dentro, chi va a cliccare Lions Chioggia Sottomarina su Facebook vede che c'è la locandina, quindi invito tutti scrivere magari mi piace, okay, fate girare e quindi magari
0: o condividete così,
4: esatto, c'è un po' più movimento, riusciamo a dare

0: un qualcosa in più, sensibilizzando possibilmente più persone possibili, e chissà che già quest'anno facciamo ancora qualcosina meglio dell'anno scorso, che comunque è già stato un buon anno. Abbiamo lavorato bene, hanno lavorato bene, il cuore grande delle persone si è visto.
1: In questo senso Chioggia risponde sempre molto bene, ci fa piacere, è una città che ha il cuore d'oro, questo dobbiamo dirlo.
0: Assolutamente.
1: So che anche voi avete un motto che è We Serve, che in qualche modo è un po' il senso di questa iniziativa, no? È un esempio questa iniziativa di quello che è il senso che muove le vostre azioni, no?
0: Sì, in tutto quello che noi facciamo, chiaramente nel territorio, non nel territorio, lo facciamo proprio con un senso proprio del servizio. Noi siamo al servizio della città, cerchiamo anche di muovere più che possibile, chiaramente anche gli enti comunali, quindi dove è possibile facciamo presente come ci muoviamo, cerchiamo anche di dare più movimento e più visibilità dove serve. Il nostro presidente ha già lavorato bene su un buon programma, quindi quando sarà il momento ci si farà anche
2: presente un po'. Prego. Posso interrompere?
1: Come no?
2: Effettivamente il nostro obiettivo è che i Lions siano sempre più presenti nel territorio, come appunto associazione di volontariato, sempre più conosciuto, sempre più vicini alla comunità, e quindi quest'anno lavoreremo soprattutto proprio per renderci più visibili, più disponibili, e per far sì che appunto la comunità comprenda meglio i servizi che possiamo dare, che sono veramente tanti e utili. Ma ci faremo sicuramente vivi nel tempo.
1: Ecco, anche attraverso la radio, insomma.
2: Assolutamente, anzi ringraziamo Radio BCS per questa gentile ospitalità.
1: Ci mancherebbe. C'è la componente femminile che non abbiamo ancora sentito, abbiamo con noi Silvia Vianello, che si occupa invece di advisor di Leo. Leo sono praticamente la parte giovane, no? Del
3: sì.
1: Mondo dei Lions.
3: I Leo, diciamo che l'età massima per i Leo sono 30 anni. Negli ultimi anni devo dire che grazie anche a chi mi ha preceduto, e in particolare anche Gianni, il nostro presidente, che è stato Leo Advisor prima di me, il numero è aumentato in maniera esponenziale. Quest'anno abbiamo circa una quindicina di giovani che si danno veramente da fare. E tra l'altro volevo ricordare che proprio il 5 settembre ci sarà un torneo di pallavolo presso il Centro Astoria, e chiaramente sempre nello spirito del We Serve il ricavato sarà devoluto per la pulizia del litorale, e dedicato proprio ai giovani, per cui dopo il torneo alle 20 ci sarà un DJ set con aperitivo, e io invito tutti i giovani, anche meno giovani, a partecipare e a sostenere.
1: Beh, l'aperitivo è un rito che fanno tutti, insomma. Ormai non c'è più età per questa cosa qua, insomma.
3: Esatto, e partecipare. Volevo aggiungere una cosa prima. Noi lavoriamo con lo zaino sospeso e anche con tutti i progetti del Banco Alimentare, quindi la raccolta anche di novembre, e in collaborazione con il Centro di Solidarietà Anna Dubuis, che tra l'altro ringrazio Piero Ferrarese, referente, che doveva essere qui stamattina però per impegni di lavoro non c'è potuto stare, però è una collaborazione importante, e a sua volta con i servizi sociali, quindi l'assessorato ai servizi sociali e l'assessore Sandro Marangon. Ecco perché voglio dire questo, perché appunto tutto ciò che viene raccolto ha una destinazione ben precisa e anche valutata chiaramente dagli educatori e dal personale dei servizi sociali. Quindi
1: c'è un'attenzione, insomma, alle persone a cui bisogna dare questo tipo di aiuti, di solidarietà.
3: I numeri l'anno scorso sono stati importanti, perché abbiamo, noi, insomma, attraverso la nostra raccolta sono stati dato materiale a 62 bambini per un totale di 48 famiglie. La raccolta è stata importante, come diceva prima Lucio, e tanto che l'altro anno siamo partiti un po' in ritardo, quest'anno abbiamo già le scorte per dare materiale ai ragazzi già per l'inizio della scuola. per cui dopo chiaramente il progetto continua per tutto l'anno, non è un una tantum, gli scatoloni si troveranno sempre dentro le cartolerie,
1: anche perché i quaderni si usano e finiscono, quindi magari infatti, c'è bisogno infatti, di,
3: per cui diciamo che è una continuità.
1: Bene, allora ricordatevi cari amici, lo zaino sospeso, mi piacerebbe citare anche i luoghi, no? Se ce li avete sotto mano, così magari possiamo anche dare già dei riferimenti alle persone che, sensibilizzati, hanno voglia già di partecipare.
0: Ecco, allora posso prendere la parola io, se mi dispiace. Allora c'è la cartoleria Pegaso di Bombo Micaela, la cartoleria Carta Boutique che è in viale Amerigo Vespucci, la cartoleria Tamburino che è in piazza Lino Ballarin, cartoleria La Bottega Arcobaleno Corso del Popolo a 1324 a Chioggia, la cartoleria Faggi in via Pigafetta, la cartoleria Libreria Bonaldo Sas in via San Giovanni, Giovanni Amendola Chioggia, e centro copie di Raffaele Bosco, locale Felice Cavallotti, diagramma in viale Mediterraneo 140. Queste le trovate anche in Facebook, nei vari siti. Ci sarà anche nel municipio un bel cartellone dove rimarrà per circa un mese, quindi
1: con l'invito insomma da aderire.
0: Esatto.
1: Benissimo, allora ringraziamo Lions Club per questa bella iniziativa, ma soprattutto tutte le persone che avranno quella bella sensibilità di aderire attraverso queste cartolerie, questa rete che c'è sul territorio, proprio per partecipare allo zaino sospeso. Io ringrazio il presidente dei Lions Club,
2: posso
1: Gianni Folega.
2: Solo una cosa, prego. Nel senso che dobbiamo ricordarci, basta una piccola cosa, perché il mare è fatto di gocce.
1: Ecco, mi sembra un bello modo di chiudere. Gianni Fuolega, presidente Lions, ringrazio anche il presidente uscente ma advisor Lucio Cavallarin e poi invece l'advisor per Leo Giovani Silvia Vianello. Grazie di essere stati con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi.

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzone di Yu-Yu si chiama Mon Petit Garçon, mezzogiorno e 44. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, in questo caso al meglio degli anni 2000. Abbiamo fatto la nostra bella sequenzione con queste due canzoni. Adesso invece facciamo una pausa, ma tra poco ritorniamo perché abbiamo anche lo sport. Abbiamo come sempre le ultimissime da raccontarvi. Lo faremo tra pochi minuti in diretta qui su BCS. State con noi.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
7: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
6: Assaggia e regalati la torta ciosota.
8: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
6: secondo la migliore tradizione.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: La ciosota e pasticceria Ceolin.
7: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
9: Tomato by Claudia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News.
4: Le

0: Una delle rivelazioni più amate, più suonate degli ultimi mesi, oramai quasi da un anno la stiamo ascoltando con il suo nuovo disco meraviglioso, c'è questa Baby Steps che invece è il singolo più recente, uscito praticamente da qualche settimana ed è una di quelle canzoni che ci piace sentire. Allora, siamo arrivati a mezzogiorno e 51, quindi abbiamo lo sport, le ultime notizie, vi parleremo di calciomercato e naturalmente parleremo anche di campionato. Ieri c'è stata una Roma travolgente che ha colpi di gol, ben 4 anche ieri, è in testa alla classifica insieme anche ad altre squadre in verità, ma sta facendo vedere delle cose importanti. C'è Sport News su BCS.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie sportive, partiamo dal campionato di calcio. Roma ha un ritmo devastante e forse non si è ancora vista la Roma migliore, grazie ad un Malen incredibile, 5 gol nelle prime due partite di campionato, ma soprattutto mettendo insieme anche le reti segnate nel campionato precedente, un ragazzo che sta facendo qualcosa di mai visto prima nel nostro campionato. Da segnalare che la Roma ieri ha battuto 4-0 il Lecce, un risultato che duplica in qualche modo i 4 gol segnati nella prima partita contro la Fiorentina. Naturalmente adesso arriveranno i test più probanti, ma già la marcia sembra di una formazione che ha le ambizioni per giocarsela fino alla fine nel campionato, nel lottare nel campionato per lo scudetto, nel campionato di calcio 2026-2027. Parliamo adesso invece di inchiesta arbitri. Rocchi in una intervista: ora che l'indagine per frodi sportive in concorso è stata archiviata, l'ex designatore ha commentato in una lunga intervista di lasciata al Corriere dello Sport l'inchiesta sugli arbitri che ha sconvolto vita e carriera del appunto dell'ex arbitro. Mi è esplosa una bomba nella vita, ma lo sarò ripetuto 50 volte, perché a me le cose sono via via peggiorate, ho letto e ascoltato di tutto, ero il mostro, ho fatto pensieri di ogni tipo, ho però trovato anche tanta gente amica che ha provato a rassicurarmi, a volte sono segnali, mi è stato detto segnali di un cambiamento e devono essere colti. Rocchi prosegue sul racconto: mi sono ritrovato con la vita stravolta a causa proprio di questa indagine che poi alla fine si è conclusa come una grande bolla di sapone. Chiudiamo con il mercato, le ultimissime: Milan su Thiago Gabriel, il Lecce per il momento rifiuta la prima offerta ma è in piedi la trattativa, il Chelsea ha offerto 55 milioni più bonus per Koné della Roma, ma Gasperini fa muro. Per quanto riguarda giocatori in uscita in Italia, Norton Caffi va all'Hull City, la Lazio invece riapre la pista Gudmundsson, nuovi contatti con la Fiorentina. Queste sono alcune delle trattative che si potrebbero concludere entro questa sera, anche perché ricordiamo che in serata si chiude il calciomercato. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci Dampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
5: Amici, la bella musica di BCS a questo punto prosegue la nostra giornata anche con l'appuntamento We Love 90, come del resto succede ogni giorno nell'ora di pranzo. Io invece vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, e per quanto mi riguarda ci risentiamo domani mattina. Si parte dalle 9 insieme a Nuccia con Riservato per Due e poi insieme come ogni giorno fino alle 13. La prossima che ascoltiamo insieme è di St. Jacobs, Sun on Mine, e poi come annuncio

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1991 muore per AIDS Freddie Mercury, leader dei Queen. Noto per l'abilità vocale e per le memorabili esibizioni dal vivo, come compositore scrisse brani quali Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, Somebody to Love. Tutte canzoni che hanno fatto la storia del rock melodico. We love

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: 10 anni della nostra storia.
12: We Love 90.
13: Gli anni 90 sono gli anni delle boy band, gruppi musicali creati a tavolino dai produttori musicali, composti da soli ragazzi, in cui tutti cantano e nessuno suona alcun strumento. Tra le più famose si ricordano i Take That e i Backstreet Boys, le loro controparti femminili, Spice Girl e All Saints.
12: We Love 90. We love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
6: rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: La panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: piglia io. Siamo a Gioiaxa in questo bellissimo primo di settembre, giornata bella di sole, c'è un po' di vento, in spiaggia si sta veramente molto bene. Questa mattina il mare era un po' mosso, ma la temperatura, devo dire, è decisamente ottima. Buon pomeriggio, Radio BCS, c'è Simply the Best, dedicato a due successi anni 2000, Lady Gaga, Poker Face, subito dopo Jason Derulo con It Girl.
1: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

grande successo dell'estate di Bob Sinclair, I Can Wait. Allora, per tutti gli amanti del cinema, da domani prende il via la Mostra del Cinema di Venezia, è arrivata all'83esima edizione, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Sono 10 giorni intensi dedicati al cinema nel corso della cerimonia di apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney, a seguire

Nella sezione principale della mostra ben 5 sono gli italiani, spicca in particolare il ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti con il lungometraggio Succederà questa notte. Gli altri 4 italiani a contendersi il Leone d'Oro saranno Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro e Andrea Pallaoro con The Eco Chambers e Paolo Strippoli con L'Estranea. Quindi da domani mostra del cinema ovviamente al Lido di Venezia. C'è anche Francesco Gabbani per i prossimi minuti. Summer

Silk City. Volete sentire tre canzoni, quelle che vi piacciono di più del vostro artista preferito? Lo potete fare semplicemente mandandoci un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777 in 1 2 3. La musica la scegliete più tardi. Achille Lauro.

Veritas fa sapere che la circostanza imporrà la modifica di alcuni servizi di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti, in particolare in centro storico e a Sottomarina. Lo svuotamento dei cassonetti avverrà prevalentemente in orario serale e notturno e non sarà garantita neppure la raccolta quotidiana di carta e cartone riservata alle utenze commerciali. In virtù di questa situazione straordinaria, si legge in una nota ufficiale, Veritas e l'amministrazione comunale di Chioggia invitano le cittadine e i cittadini, gli operatori commerciali e gli ospiti della città a limitare il conferimento dei rifiuti e, come sempre, a non abbandonarli in strada. Quindi da domani in viaggio anche la seconda gru Goliat, che si trova ancora appunto nell'area portuale di Valdario, e quindi domani sarà in viaggio anche questa seconda enorme gru. Buon pomeriggio a tutti.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

1985 con Didor Live, questa You Spin Me Round con Unforgettable e con Gioielleria Ballarina, che trovate in Viale Padova Sottomarina, per un regalo, per un pensiero, per un regalo importante. Passate da Gioielleria Ballarina, che ha sempre tante belle novità per voi.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: che lo stabilimento Stellantis di Mirafiori praticamente si ferma per 3 giorni. Perché non ce la fanno a smaltire gli ordini che ci sono, mancano i pezzi per i motori e la produzione non riesce a tenere il passo. Quindi fermi i lavoratori della Stellantis di Mirafiori per 3 giorni, 2, 3, 4 settembre, mancano i pezzi. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, la domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Mancano i componenti legati ai motori perché c'è una richiesta di ordini di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione, ha spiegato Stellantis. Il problema riguarda anche lo stabilimento Texid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture. Secondo l'azienda, il sito è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta. Il gruppo ha fatto sapere che sta lavorando per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta. Quindi 3 giorni di ferie in più, credo, per i dipendenti, per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori. C'è Cioffi.
1: Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Sarah and the Sun, arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo sotto Marina. Passate da Planet Bike, dove trovate delle e-bike veramente eccezionali da uomo, donna e bambino, i bike di qualità superiore ad un prezzo veramente eccezionale. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, vi aspetta. C'è la canzone nuova di Sam Smith, si chiama Home Mother.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, sottomarina. Planet Bike.

0: questo, adoro!
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sabrosa.
1: che bella veramente la graziosa. Allora saluto Giulia che ci richiede tre canzoni, più tardi 1, 2, 3 la musica la scegli te, ancora buon pomeriggio in questo primo di settembre 2026. Naturalmente state ascoltando Radio BCS, grazie di essere con noi anche oggi e adesso attenzione, anni 80, mamma mia gli anni 80 ci ha regalato della musica, delle canzoni meravigliose. Ve ne facciamo sentire due adesso con Nick Heyman, Each Time You Break My Heart, subito dopo i mitici Cure con Closed.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
11: Tomato by Clodia, il

0: i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

Tommaso Paradiso, 15:44, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi andiamo ad accontentare Giulia, che ci richiede una cantante veramente molto brava. Ha solamente 23 anni e magari tanti la conoscono, tanti altri no, musicalmente parlando. Fa delle canzoni molto belle che anche noi qui da Radio BCS spesso e volentieri abbiamo proposto. È Olivia Rodrigo, è nata il 20 febbraio, un giorno prima di me. Lei è molto più giovane, lei è del 2003, ha solamente 23 anni, è una cantautrice, attrice

Work è quello di Nini Salazar nella serie High School Musical. Nel 2021 è salita alla ribalta con il singolo Driver's License, grazie al quale si è collocata ai vertici delle classifiche di oltre 20 paesi, inclusa la Billboard Hot 100 statunitense, classifica nella quale è arrivata in vetta con 4 singoli, oltre a 3 album in vetta nella Billboard 200. Insomma, dai, brava, ha già ottenuto dei premi, quindi se continua così arriverà veramente a fare tanta strada questa Olivia Rodrigo. 3 canzoni veramente molto belle. La prima si chiama Déjà Vu del 2021, poi passiamo appunto a Driver's License del 2021 per chiudere con Vampire del 2023. Con Olivia Rodrigo oggi accontentiamo Giulia.

0: Olivia Rodrigo. Questa è Vampire, la canzone che va a chiudere 1, 2, 3, la musica la scegli te di oggi, primo di settembre, per accontentare Giulia. Ciao Giulia, buon pomeriggio. Ci aveva richiesto Déjà Vu, poi Driver's License e Vampire con Olivia Rodrigo, come dicevo prima, una ragazza giovanissima, di poco più di 20 anni, molto brava, che naturalmente già insomma si è fatta una bella strada, perché sta avendo veramente successo, soprattutto in America. È tempo di Unforgettable, 1, 2, 3, naturalmente la musica la scegli te, torna domani, c'è Raffa con Self Control.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone mitica naturalmente di Raff, uno dei tanti grandi successi di Raff, Self Control per quanto riguarda gli anni 80, e con Unforgettable e falegname di Padoan e stile design, strada, Madonna, marina, sottomarina. Rinnovate quindi la vostra casa con le porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina a Sottomarina. Abbiamo già superato da qualche minutino le 16, da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio, buon lavoro, ci sentiamo domani alle 14, ciao! 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Maurizio Ferreri con Vuoto Cosmico. Bello il testo, la canzone non mi convince. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì, ma soprattutto benvenuto a settembre, questo mese bellissimo almeno per me. Già l'ho detto ieri, vabbè, l'ho detto chissà quante volte in tutti questi anni, però ritorna questo mese che così, non so, mi emoziona, questa è la verità, proprio emozione provo di solito sempre quando cambia la stagione. Adesso non è che proprio c'è il cambio netto perché ancora fa caldo eccetera eccetera, però insomma,

piace proprio. Voi come state? Spero tutto bene. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19. Sapete che adesso cominciamo un 15 giorni da soli, senza il mio socio Paolo De Grandis, che è andato in vacanza, ma non siamo soli, innanzitutto perché ci sono tantissimi appuntamenti, la musica, e poi perché ci sono anche delle novità, anche queste che in realtà ritornano, ma ve le comunico più tardi. Adesso invece, sarò scontata, però ci sta la canzone di Edwin and Fire del 1978 September, e non sarà l'unica che parla di questo mese che è appena iniziato.

0: dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: 9 km di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia,
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

proprio la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questo è quello che bisogna dire ufficialmente. Arrivata all'83esima edizione, parte in realtà domani fino al 12 settembre, come al solito 10 giorni belli pieni, e come al solito noi avremo la nostra inviata speciale Messua Mazzetto, che ho sentito già stamattina, è già lì prontissima, e quindi faremo un collegamento già oggi, visto che è già in postazione, diciamo, e ci racconterà già le prime novità, che in effetti poi ci sono, si sanno tantissime cose, gli arrivi, quelli più attesi. Come al solito i primi ad arrivare sono George Clooney e Amal, la moglie Amal, sempre tra i primi ad arrivare a Venezia, non vedono l'ora, immagino. Quindi dopo le 17 ci colleghiamo con la nostra Messua. Adesso invece spazio alla musica del passato, parte l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 90, due canzoni del 1996, George Michael con Fast Love, e sempre del 96, Jamiroquai con Cosmic Girls.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci

0: Da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness. Il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Cucù Marie, la nuova canzone di Napoleone, una carezza, un abbraccio, meraviglioso Napoleone, sempre e comunque questa canzone in particolar modo mi piace. Attenzione, andiamo ancora a Venezia, prima di collegarci con la nostra inviata speciale Messu Ammazzetto, ne parliamo un po' di Venezia, di della mostra del cinema, ma soprattutto di quanto mi costa andare a Venezia in questi giorni, chiaramente costa tantissimo, perché avevo trovato una notizia davvero curiosa. Diciamo che c'è chi si può permettere un hotel anche a 5 stelle, poi ne parliamo,

adattare, oppure quelli appassionati di cinema che vogliono andare a sbirciare, diciamo. Allora, c'è qualcuno che si è organizzato con delle poltrone reclinabili, avete capito bene, in una palestra. Non so se la palestra è aperta oppure, penso di no, che probabilmente un'ex palestra, immagino. Si sono attrezzati così, hanno preso un po' di poltrone reclinabile e le affittano a 50 euro a notte, hai capito? Per cui se tu vuoi risparmiare puoi fare una cosa di questo genere, che poi 50 euro sono sempre 50 euro per una poltrona, voglio dire, per cui si fanno pagare, però se le inventano veramente di tutti i colori. Ma io mi sono detta, ok, qui 50 euro per la poltrona, ma se io volessi andare al Cipriani, quanto costa in questo periodo? Mamma mia! Allora, si parte, attenzione, ma la partenza secondo me, non lo so, in questo periodo, io sono andata proprio alla ricerca in questo periodo durante la mostra del cinema di Venezia, ho trovato la partenza 1500 euro a notte, però poi non ero convinta, dico no, secondo me costa ancora di più, e quindi sono andata proprio alla ricerca, ho fatto finta di volerle la camera, e beh, in questo periodo, se vuoi una suite 4.000-5.000 euro a notte, pensate, sì, in questo periodo che c'è la mostra del cinema di Venezia, per cui 5.000 euro per la suite, però sono andata sulla suite, quella standard invece in questo periodo sui 3.000 siamo, ah beh, allora allora, ah, mamma mia, incredibile ma vero, tutti questi soldi, beh, lo sappiamo, insomma, il Cipriani è sicuramente sempre caro, però in questo periodo decisamente si fa pagare.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ogni ora qui su Radio BCS potete sentire una canzone indimenticabile, Unforgettable, Tears for Fears del 1984 con Shout, sicuramente non l'abbiamo dimenticata, ogni tanto la sentiamo ed è sempre un'emozione. La sentiamo grazie a Gioielli Ballarin, ricordate di andare a vedere anche sui social tutte le novità, soprattutto sul profilo Instagram, e poi di andare in negozio a vedere ad esempio i bracciali e le collane ancora estivissime, perché sono belle colorate, firmate come te Gioielli, a partire da 68 euro. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina. 17 e un minuto.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: avevamo già preannunciato all'inizio del nostro appuntamento, abbiamo il collegamento con Venezia, la nostra sigla solita, e vedo già Messua Mazzetto. Ciao Messua!
1: Ciao Cinzia, buongiorno a tutti.
0: Ciao, allora dico vedo perché siamo anche in diretta video, quindi se andate sulle nostre pagine BCS Paolo e Cinzia e Radio BCS ci vedete, vedete soprattutto Messua che è a Venezia, vedo l'acqua per cui sei lì,
1: sì.
0: Messua.
1: Allora, siamo a Lido, siamo all'isola della VR, della realtà virtuale oggi.
0: Ah, infatti ti ho vista prima impegnata, mi hai mandato un po' di foto, raccontaci che cosa hai combinato.
1: Allora, oggi è il giorno appunto della preapertura, quindi questa sera avremo il film di preapertura che è di Tinto Brass, si chiama Col cuore in gola, mentre nel pomeriggio per la stampa italiana e anche estera c'è la possibilità di provare tutte le esperienze di realtà virtuale, e ne ho appena fatta una a tema David Bowie che è stata veramente meravigliosa.
0: E ti pareva tu subito a provare, a fare tutte le esperienze. Cosa vuol dire a tema David Bowie? Raccontaci.
1: Allora,

0: ho fatto prima un giro veloce di ricognizione sulla zona del red carpet, stavano ancora allestendo, preparando, quindi c'è molto fermento e ancora in fase di preparazione. Però ho visto qualche foto sul web, sono già arrivati i primi ospiti, quindi due madrini, la madrina e il padrino, e poi è arrivato anche George Clooney con Amal, che ho visto delle foto, sono stati avvistati in giro per la città.
1: Infatti l'avevo detto anch'io prima, perché sono sempre i primi ad arrivare, non si sa come mai, gli piace proprio Venezia.
0: Beh, avendo anche forse la villa Lago di Como, magari
1: sono vicini,
0: può essere anche quello.
1: Allora, come sarà domani la giornata? Sai già qualcosa? Anche tu come ti muoverai?
0: Allora, domani per la stampa c'è l'anteprima al mattino, per il pubblico il film è la sera, il film di apertura che è di un regista inglese, si chiama Danny Boyle. È un regista molto particolare, ha fatto un film famoso anni fa che era The Millionaire, che raccontava la storia di un ragazzo indiano, poi anche un film a tema musicale. Vedremo questo come sarà. E prima di questa proiezione, che apre ufficialmente l'83esima edizione d'arte cinematografica di Venezia, della Mostra del Cinema, c'è Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, quindi c'è tutta la premiazione, però lì si accederà alle 7 di sera ed è solo su invito in sala grande, quindi andranno persone centellinate. Ecco.
1: Mannaggia, noi non ci saremo, quindi messo, mannaggia.
0: Purtroppo lì dentro no, però vedremo da fuori un po' da red carpet l'atmosfera, dai.
1: Esatto, esatto. E allora messo, all'appuntamento è per domani dopo le 17 e lo sarà per tutti i prossimi 10 giorni, va bene?
0: Perfetto, allora domani intanto vi saluto e vi ringrazio per questa piccola anteprima.
1: Grazie messo, buon lavoro, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina.

0: Earth, bella questa canzone che abbiamo ospitato all'interno di Out Now. Come al solito vi facciamo sentire le canzoni nuove nuove che poi entreranno a far parte della nostra programmazione, grazie anche a Planet Bike. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo con tantissime novità anche sulle bici elettriche. Ricordatevi sempre che la potete pagare a rate senza anticipo, quindi andate a vedere tutte le novità. Out Now.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

delude mai. Oh, attenzione, andiamo a vedere un po' di cose che succederanno a settembre. Oggi primo settembre, l'ho detto, avremo parlato di tutte le cose che accadranno nei prossimi giorni. Abbiamo già avuto il collegamento con la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia, Messo a Mazzetto, che parte domani, 83esima edizione. Ma ci sono anche un sacco di sagre in questo periodo, beh, ce ne sono state anche ad agosto, ma a settembre ce ne sono parecchie vicino a noi. C'è quella di Civè che parte il 4 settembre fino al 20, ma non continuativa, ci sono varie date, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20. E poi c'è quella di Cavanella d'Adige che parte il 3, qui invece sono 4 giorni continuativi, 3, 4, 5 e 6 settembre. Ci sono un sacco di cose da magnà come al solito e poi se balla, per cui se vi interessa si può andare sicuramente, anche perché si sta ancora benissimo fuori, più che bene, fa ancora caldo, per cui meglio di così. E per quanto riguarda invece il ballo, vi va di ballare due canzoni degli anni 2000? C'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato proprio, ma neanche agli anni 2000, al 2000, perché anche in questo caso, fatalità, le due canzoni sono del 2000 tondo tondo e sono tutte e due canzoni da ballare. Billy Moore con Up and Down del 2000 appunto, e poi Planet Funk con Chase the Sun.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Alfa e Giova, buon vento. Giovanotti che sta facendo il suo Giova Summer Party e ci sono ancora un sacco di date. Tra l'altro Giovanotti sta piacendo veramente a tutti, anche alle persone che non sono italiane, ma che magari vengono in Italia anche per vedere Giovanotti. Stamattina in un incontro di lavoro ho conosciuto una coppia di tedeschi che sono qui in vacanza a Chioggia, erano felicissimi di essere qui, piaciuta tantissimo la città e hanno raccontato che tra le tante cose belle che hanno fatto qui in Italia c'è stato anche andare a vedere Giovanotti, e è piaciuto così tanto che vanno ad un'altra data anche, per cui tornano a casa e poi tornano in Italia proprio per seguire Giovanotti. Ma andiamo a vedere le prossime date. Sabato 5 settembre sarà a Napoli all'ippodromo di Agnano, martedì 8 settembre a Bari, sabato 12 settembre a Roma al Circo Massimo e si replica domenica 13 settembre ancora a Roma Circo Massimo, per cui ancora un sacco di date per questo Giovanotti, Giovanotti, Giovanotto, mamma mia, quanto se li porta bene i suoi anni, ma

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Typical Male, proprio così si chiama la canzone di Tina Turner del 1986 che abbiamo ritrovato in Unforgettable a quest'ora, sempre in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Se dovete cambiare gli infissi, andate a vedere tutte le novità proprio da Stile e Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno di Falegnameria Padoane, che vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. Puntualissimi sono le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
5: Milano Wine Bar.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, davvero meravigliosa, una canzone d'amore che mi mette malinconia, però ero carichissima oggi, ho sentito questa canzone, bam! No, adesso ci carichiamo nuovamente, anche perché è il primo settembre, ho detto che questo mese mi piace un sacco e lo ribadisco. Abbiamo iniziato con Earth, Wind & Fire, September, avevo detto ci saranno altre canzoni legate a questo mese e adesso attenzione, perché arriva una cosa davvero meravigliosa, in pieno pomeriggio, lo so, Neil Diamond ci sta, September More.
1: Stay for just a while, stay and let me look at you.

nuova meraviglia di Jungle, si chiama Sunshine, ritrovata alle 18:14 su BCS. Adesso andiamo a vedere gli appuntamenti dei prossimi giorni. Ce n'è uno che mi ispira particolarmente: venerdì 4 settembre al Museo Civico San Francesco fuori le mura c'è uno spettacolo particolare, infatti vi porteranno in un viaggio intorno al mondo e questo lo farà il gruppo Pantarei. È uno spettacolo liberamente ispirato al celebre romanzo di Verne, uno spettacolo che racconta questo viaggio intorno al mondo in 80 giorni, insomma famosissimo. È molto dinamico come spettacolo, coinvolgerà anche i piccini, quindi se volete portare i vostri figli, ricco di musica, gestualità, suggestioni provenienti da diversi continenti. Quindi 21:15 venerdì 4 settembre al Museo Civico San Francesco fuori le mura. Se per caso ci sarà brutto tempo, lo spettacolo si terrà al chiuso. Potete avere delle informazioni, andate su i vari siti del comune di Chioggia, di Visit Chioggia, e poi ci sono anche dei numeri di telefono se vi interessa partecipare a questo viaggio, se magari non siete andati in vacanza. È un modo per consolarsi, mettiamola così.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sotto Marina.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

bella la canzone per quest'estate di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma di Tommaso Paradiso in queste ultime ore si sta parlando tantissimo, perché ha fatto una storia su Instagram per informare tutti che ha il Toscana virus. No, fa ridere come cosa, il Toscana virus. Sapete che cos'è voi il Toscana virus? Non lo sapevo neanch'io fino a quando non ho letto questa notizia. È un virus che è trasmesso da una zanzara, che poi, attenzione, precisiamo, il famoso palpataccio, che non è proprio una zanzara, però è simile, ma è piccolo, è piccolissimo, piccolo piccolo piccolo, ma a quanto pare causa problemi che in linea generale non si sentono tantissimo, nel senso che la maggior parte delle persone punte dal papataccio non ha neanche

un nome, tra l'altro, questo Toscana Virus, che naturalmente fa pensare alla diffusione in Toscana, invece no, si trova un po' dappertutto, non soltanto tra l'altro in Italia ma anche in altre parti del mondo, però è molto presente in aree del Mediterraneo. Si chiama così perché la prima volta che fu isolato nel 1971 era proprio in Toscana, però si trova un po' dappertutto. Che cosa provoca? Ma sintomi, come vi dicevo, relativamente lievi, tranne in alcuni casi, e penso che sia il caso di Tommaso Paradiso, può provocare febbre, forte mal di testa, nausea, vomito, dolori muscolari e malessere generale, per cui una bella botta di vita, diciamo. Si risolve generalmente nell'arco di una settimana, ma andiamo a vedere dove è diffuso. Beh, l'abbiamo detto, soprattutto nel Mediterraneo. No, aspetta, perché c'era una cosa interessante in Italia, dov'è più diffuso. Allora, in assoluto è più diffuso in Emilia-Romagna, per cui se siete da quelle parti, magari siete punti dal papataccio, difendetevi. Come ci si difende? Solite maniere, repellenti, qua consigliano maniche lunghe, ma fa troppo caldo per avere le maniche lunghe. E attenzione, uno potrebbe dire, vabbè, a casa naturalmente le zanzariere. No, il papataccio è così piccolo che si insinua anche tra la zanzariera, ma pensate, per cui le zanzariere in questo senso non ci possono proteggere. E poi leggevo un'altra cosa che mi ha fatto sorridere: chi può colpire? Vabbè, qua si va a percentuali, tutti naturalmente colpisce, cioè come le zanzare, tutti vengono punti dalla zanzara, poi c'è chi dice il sangue dolce, bla bla bla. Però, alleluia, soprattutto i maschi, soprattutto gli uomini. Ah! No, perché di solito tutti i problemi, se guardi le percentuali, soprattutto le donne hanno le varie malattie, eccetera. Almeno il papataccio predilige il maschio, non so perché, ma questo è quanto. La musica ora, basta con il papataccio, speriamo che non ci punga. Anche perché fino a novembre resiste. Annaggia, uno dice andata via l'estate, via anche le zanzare e i papataci. No, fino a novembre ce li teniamo. La musica, vi dicevo, Simply the Best, dedicato agli anni 80. Sentiremo Simply Red dell'87 e dell'83, Billy Idol. Simply the Best. Simply the Best. Simply.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera

0: La panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Martina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
6: Milano Wine Bar.

Malika Yan con una possibilità su BCS 18:48. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi. Sola per 15 giorni perché Paolo se n'è andato in vacanza. In realtà è qui nei paraggi, diciamo, però andrà in vacanza la prossima settimana, qualche giorno. Proprio nel senso via dall'Italia, ve l'aveva detto anche lui in Spagna, va, per cui sono tranquilla, no? Perché poi magari si arrabbia se dico qualcosa che lui non ha detto, che non è ufficiale la cosa, invece è assolutamente ufficiale. Ancora musica? Io direi questa, che è la canzone dell'estate, almeno per quanto mi riguarda. Chaka Khan con

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: so nasty.
1: Rootbox, la canto anch'io insieme a Robbie Williams, canzone del 2006, l'abbiamo ritrovata in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. Andate a vedere tutte le novità per l'autunno, ma ci sono ancora presenti chiaramente le belle collane e i bracciali estivissimi, coloratissimi, firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, disponibili tutti i colori che volete, quindi andate a vedere. Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova sotto Marina. Ed è tutto per quanto mi riguarda, Cinzia Riccieri si ferma qui, vi dà appuntamento domani a partire dalle 16, buonissima serata a tutti, un bacio. 19 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
7: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
6: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
8: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
6: secondo la migliore tradizione.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
7: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: stazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: risotto a servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
7: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
7: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gustati l'estate.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: No.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 35 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
2: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
1: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
3: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
1: secondo la migliore tradizione.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
1: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
2: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
4: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
9: Di me, non sono Latin lover.
8: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: trovarci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook,

la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.